0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti. Non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, a Taranto. 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza, si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakary Sako, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella Città Vecchia. Un 15enne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti. Le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour. Sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21. Alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal sole.

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

a volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
0: Radio Norpa, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole, finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakari Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norpa News.
3: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza, si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello Caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
4: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove

Battiti Live Playlist. Radio Zone.

0: come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti. Non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza, si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
4: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
3: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakary Sako, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un quindicenne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un ventenne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 subitaliani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un bimbo

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti. Non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakari Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza. Si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando. Gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale, con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello Caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. 4 minori fermati per l'omicidio del maliano Bakari Sacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un quindicenne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un ventenne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 subitaliani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: City Live Playlist. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

incontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia Marco.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza, si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando. Gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale, con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakary Sako, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella Città Vecchia. Un 15enne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti. Le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour. Sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21. Alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

E poi sei arrivata tu a rubarmi un armadio dentro casa, a convincermi a fare la spesa, a rigare dritto, a rifare il letto, a rialzarmi e combattere. Rosso di sera, domani si sclera,

parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa. Mi chiedo se sei

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver ucciso Bakari Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, a Taranto. 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza. Si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello Caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakari Sacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un 15enne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: musica.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei quattro corpi mancanti dopo la morte di cinque subitaliani alle Maldive. Si cerca nella terza cavità della grotta in cui erano entrati. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono, l'allarme è stato dato subito. Non sono mai stato così vicino a riprendere gli attacchi da quando è iniziata la tregua. Così Trump, che secondo la stampa americana prepara nuovi raid sull'Iran. A Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, proroga di 45 giorni del cessate il fuoco, ma i raid di Tel Aviv non si fermano. Di rientro da Pechino, Trump rivendica importanti intese commerciali con la Cina. Su Taiwan la posizione americana non cambia, fa intendere il presidente, che però avverte: l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 15.000 km da noi, non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB+, con un outlook positivo. Le stime di Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea e Banca Italia stimano una crescita nel 2026 di appena mezzo punto. Pesa lo shock energetico, inflazione ad aprile al 2,7%. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, mai visti i suoi video. Così Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, in esclusiva a quarto grado. Il 38enne è certo che i Poggi non dubitino della sua innocenza e sui suoi audio intercettati minimizza e sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso. Tennis, interrotta ieri sera al terzo set per pioggia la semifinale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. Il punteggio è di 6-2, 5-7, 4-2, si riprenderà oggi non prima delle 15. L'altro finalista è Ruud, che ha battuto Darderi per 6-1, 6-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza. Si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale, con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello Caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
4: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
3: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. Quattro minori fermati per l'omicidio del Maliano Bacarisacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un quindicenne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i quattro avrebbero agito anche un ventenne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Odenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri quattro subitaliani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
5: Avevamo parlato due volte.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore? Come non fosse mai stato amore.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

0: Che ne voglio.
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo lo stop per maltempo, oggi dovrebbero riprendere le ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 sub italiani alle Maldive. Il focus dei soccorritori sarà la terza cavità della grotta in cui erano entrate le vittime. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono. A Gaza un raid israeliano ha ucciso Izzal Din Haddad, leader di Hamas, conosciuto come il fantasma. Usate 13 bombe, le vittime totali sono 8. In Nigeria ha eliminato il numero 2 dell'ISIS a livello globale in un'operazione di forze statunitensi e locali, lo annuncia Trump. Il presidente americano di rientro dal viaggio in Cina frena su Taiwan. Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza, non abbiamo bisogno di una guerra a 15.000 km da noi. Taipei replica piccata, siamo già una nazione democratica e indipendente, in alcun modo subordinata a Pechino. Sull'Iran, Stati Uniti e Israele preparano nuovi raid, forse già nella prossima settimana. Lo rivelano media americani dopo che Trump ha affermato di non essere mai stato così vicino da inizio della tregua a riprendere gli attacchi. I Pasdaran intanto affermano che Hormuz è aperto alle navi non appartenenti a paesi in guerra con Teheran. Ai microfoni di Quarto Grado parla Andrea Sempio. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza. Poi minimizza sugli audio intercettati. Sapevo di essere sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi. Su. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri sera per pioggia al terzo set. Tra Sinner e Medvedev il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Il primo finalista è invece Ruud, che ha battuto 6-1, 6-1, uno stanco Darderi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza e si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando. Piantedosi pensa anche a un modello Caivano contro il disagio giovanile in Puglia, ma sentiamo cosa ha detto.
4: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
3: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del maliano Bakary Sakho, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella Città Vecchia. Un 15enne ha confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne, fermati anche loro. Il giudice del Tribunale dei minorenni al momento ha escluso l'aggravante dei futili motivi perché il movente non è ancora chiaro e ha disposto per i 4 giovanissimi la custodia a cautelare in un istituto penale minorile. Muriel Odennino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub italiani durante un'immersione alle Maldive. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, ha assicurato Corriero. Le intitoleremo la prima specie nuova di spugne che troveremo. Calcio, Bari sempre più vicino alla Serie C dopo il deludente 0-0 di ieri sera al San Nicola contro il Sud Tirolo e nell'andata dei play-out venerdì prossimo a Bolzano per salvarsi. La squadra di Longo, ieri senza idee e grinta, sarà costretta a vincere. Al Sud Tirolo invece basterà anche pareggiare. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: City Live Playlist.
1: Radio Norba. Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Di ritorno da Pechino, Trump avverte Taiwan: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Ira di Taipei: siamo già una nazione democratica e indipendente. Xi Jinping, dal canto suo, commenta i colloqui con gli Stati Uniti: raggiunte importanti intese su legami economici e commerciali. Attesa a breve la ripresa delle ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Ieri il maltempo aveva interrotto le operazioni. I media locali aperta un'indagine separata per accertare perché i dispersi si siano immersi a una profondità superiore a quella consentita. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+, con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028, ma Banca Italia certifica ad oggi è salito a 3.159 miliardi. Andrea Sempio parla a quarto grado per la prima volta dalla chiusura delle indagini su Garlasco. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza. Poi minimizza sugli audio: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina. Tennis: interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza e si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando. Piantedosi pensa anche a un modello Caivano contro il disagio giovanile in Puglia, ma sentiamo cosa ha detto.
4: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
3: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. 4 minori fermati per l'omicidio del maliano Bakary Sakho, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella Città Vecchia. Un 15enne ha confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne, fermati anche loro. Il giudice del Tribunale dei minorenni al momento ha escluso l'aggravante dei futili motivi perché il movente non è ancora chiaro e ha disposto per i 4 giovanissimi la custodia di accautelare in un istituto penale minorile. Muriel Odennino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 subitaliani durante un'immersione alle Maldive. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, ha assicurato Corriero. Le intitoleremo la prima specie nuova di spugne che troveremo. Calcio: Bari sempre più vicino alla Serie C dopo il deludente 0-0 di ieri sera al San Nicola contro il Sud Tirolo nell'andata dei play-out. Venerdì prossimo a Bolzano, per salvarsi, la squadra di Longo, ieri senza idee e grinta, sarà costretta a vincere. Al Sud Tirolo invece basterà anche pareggiare. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Sì, tu, camacire non da rienne. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

cadi, che segno sei, cosa fai nella vita? Io senza infortunio la giocavo nel Milan, tutti perfetti in base ai filtri che metti, come certi concerti fuori c'hanno la fila, ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila, la tua non è sfiga, è solo ottima mira.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Di ritorno da Pechino, Trump avverte Taiwan: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Ira di Taipei: siamo già una nazione democratica e indipendente. Xi Jinping, dal canto suo, commenta i colloqui con gli Stati Uniti: raggiunte importanti intese su legami economici e commerciali. Attesa a breve la ripresa delle ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Ieri il maltempo aveva interrotto le operazioni. I media locali aperta un'indagine separata per accertare perché i dispersi si siano immersi a una profondità superiore a quella consentita. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+, con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028, ma Banca Italia certifica ad oggi è salito a 3.159 miliardi. Andrea Sempio parla a quarto grado per la prima volta dalla chiusura delle indagini su Garlasco. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza. Poi minimizza sugli audio: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina. Tennis: interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che lo che stiamo a rullare in Pesuel verano, fuego.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Da oggi il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così la Premier Meloni sui social dopo l'ok di 46 stati alla dichiarazione di Chisinau che legittima l'adozione da parte delle nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori. Taiwan replica a Trump che rientrando da Pechino aveva avvertito «Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza». Noi siamo già un paese sovrano e indipendente, dice Taipei. Xi Jinping, che a settembre sarà in America, soddisfatto, raggiunte importanti intese. Putin in Cina il 19 e 20 maggio. Iniziate le nuove immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dei subitaliani morti alle Maldive. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si sono immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Era stata soccorsa in mare con altre 55 persone dalla Guardia di Finanza. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. I migranti salvati, tra cui 7 donne e 6 minori, provengono tutti da paesi africani. Si richiede tramite SPID o carta d'identità elettronica la targa per i monopattini elettrici obbligatoria da oggi. L'adesivo, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, se non applicato, può comportare multe fino a 400 euro. Dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo di assicurare il mezzo. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions, Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In corso alle Maldive immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dopo la morte di cinque sub italiani. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si erano immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. Secondo media israeliani, Trump deciderà se riprendere i raid sull'Iran entro le prossime 24 ore. Anche la stampa americana conferma un certo fermento. Tel Aviv e Washington preparerebbero in maniera frenetica nuovi attacchi. Il presidente potremmo tornare a fare un po' di pulizia. Siamo già una nazione sovrana e indipendente. Così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito di non voler entrare in conflitto con Pechino se Taipei dichiarasse l'indipendenza. E sui tentennamenti del presidente circa l'invio di aiuti militari incalzano, ci sono accordi che vanno rispettati. Via libera del Consiglio d'Europa all'adozione da parte degli Stati membri di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, tra queste citati anche gli hub di rimpatrio in paesi terzi. La premier Meloni esulta, ha riconosciuto il lavoro coerente e attento del governo italiano in Albania. A Lampedusa una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola, era su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Sognavo per noi una vita come tale.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone, uno dei militari impegnati nelle ricerche dei quattro corpi ancora dispersi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive sarebbe deceduto, lo riferiscono media locali. Le operazioni di recupero erano riprese poche ore fa dopo lo stop ieri per il maltempo. Attesa entro 24 ore la decisione di Trump sulla ripresa degli attacchi in Iran, secondo media di Tel Aviv, oggi vedrà i suoi consiglieri più fidati. La stampa americana conferma preparativi frenetici di Stati Uniti e Israele per nuovi raid. Potremmo fare un po' di pulizia, aveva detto il presidente. Incidente mortale nella notte a Como, un 21enne è deceduto nello schianto dell'auto su cui viaggiava contro una parete rocciosa, con lui due amici ventenni, entrambi feriti ma in condizioni non gravi. Il conducente ha perso il controllo della vettura uscendo di strada. Recuperati in provincia di Udine, sulla cresta tra i monti Piombada e Bottai, i corpi senza vita di due escursionisti, un 23enne austriaco e un 24enne residente in Germania. Avrebbero perso l'equilibrio su un tratto erboso e molto ripido, precipitando. Le ricerche erano in corso da ieri. A Lampedusa, morta per ipotermia una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza. La piccola è deceduta subito dopo lo sbarco. Si trovava con la madre su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis: riprenderà non prima delle 15 la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set, in cui l'altoatesino era avanti per 4-2. MotoGP: a Barcellona Acosta si prende la pole, Bezzecchi solo dodicesimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Rimane non fa neuro si non sbatte mano. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La tragedia nella tragedia. Morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei quattro italiani alle Maldive. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata solo la salma di Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché i connazionali abbiano superato il limite consentito di 30 metri. Meloni in missione in Grecia. All'Europe Gulf Forum incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa, in programma un quadriterale con gli stati mediterranei. Si riaccende la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino. Dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, Taipei ha replicato rivendicando la propria sovranità. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile, quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. Obbligo di targa per i monopattini elettrici. Oggi ultimo giorno utile per mettersi in regola. Si rischiano sanzioni dai 100 ai 400 euro, ma i tempi per ottenere il contrassegno sono lunghi, possibili numerosi ricorsi. Tennis: Sinner torna oggi in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende non prima delle 15 con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Calcio: domani tutta la 37esima giornata di Serie A, ancora tutto aperto in chiave Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La maledizione delle Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata la salma di solo uno dei cinque connazionali, Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché sia stato superato il limite di immersione di 30 metri. Trump valuta la ripresa degli attacchi contro l'Iran, decisione attesa nelle prossime ore. Secondo media locali, intanto Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi a Hormuz. Il presidente Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Si riaccende anche la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino. Dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, Taipei ha rivendicato la propria sovranità e ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Tennis: Sinner torna in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Chi vince sfiderà in finale il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Iride alla nostra età.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa. Già visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del centro.

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori regola.

0: e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo la televisione di Stato iraniana, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. La premier Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum, incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa, in programma un quadrilaterale con gli stati mediterranei. Siamo una nazione democratica e sovrana. Dopo l'avvertimento di Trump sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, arriva la replica di Taiwan. Taipei ha inoltre ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile. È quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint Race di Barcellona. Lo spagnolo su Ducati Gresini ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM e la VR46 di Di Giannantonio. Nono il leader del mondiale Bezzecchi. Domani alle 14 la gara. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Battiti Live Playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive è morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé è aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo i media locali, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale, indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Domani grande giornata di sport a Roma. Scattano le misure di sicurezza straordinarie per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico. Alle 12 in programma il derby, alle 17 la finale degli internazionali di tennis. Oltre 1000 forze di polizia in campo, previsto anche l'impiego di droni. Finale degli internazionali che vedrà protagonista Sinner, finalmente vincente contro il russo Medvedev. Nella ripresa della partita, sospesa ieri per maltempo, Jannik ha vinto anche l'ultimo set 6-4. Domani la sfida al norvegese Ruud. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento, anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A, ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24. Dolce

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci via.

cavoli, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako a Taranto. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A. Ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento, anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A. Ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.
2: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Party Live Playlist. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Dica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

ma poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che

不由non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano

0: Cracchio.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento, anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A, ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene, di farci

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare.

0: Yeah!
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako a Taranto. Indagato per favoreggiamento, anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A, ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: La follia mi solleva, vado via da questa merda.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti, prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento, anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A, ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Norba,
1: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai arrivati in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento, anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A, ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!